e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima al sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici

chiusati e or quel reo si pentirà, turbato regina il sacrificio.

Loveto mi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun berri.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,